mukulu kulu ki mene mene kyango ma puto. Mukulu kulu ki mene mene kyango ma puto. Mshimu kanu dilo.

polisi mishanense. Topolisi, topolisi, topolisi. Davulisi, mishanene. Esini rizif lahm al-khisp. Abayin nev tibayin sin. Ana amlof usin ta'elf. Fama matlif, fi fara sin. Topolisi, topolisi, topolisi. Topolisi, topolisi, mishanense.

Meglio padre Abu, ma meglio per meglio padre Abu. Ven con the bra e Giulia la chandelle. Se la fica rabo, le scuse non.